musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce al

dramma un falso e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano